any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David back. We are more boy David back. Now, yes, so be sad one, sir. Moji di se metu mi aye wehi Amu buwa ne se anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha, se ni a muji di e tia no Muji di e ni mwankwa enye sa mamu Metia hwa no huna de amu no muha Hey, adi anche sumpo